Sono 4-6, sono andato in pista via Alfa 1-0, cruce pista 2-9 derecha, continua Alfa 1. Sono andato in pista via Alfa 1-0, cruce pista 2-9 derecha, Alfa 10 y Alfa 11, volar y... Sono 4-6, en Alfa 11, contacto terrestre 1-2-1, décima 9, bienvenido. Alfa 11...

0: Sono 162, sì, per dire quello 266.
1: 360, passiamo a tocchi, volare sono 162.
2: Qua la cara viva 3176, dejando 6800.
0: Viva 3176, contacto radar, haciendo día para nivel de vuelo 237.
2: Ascenso día a 230, viva 3176.
3: Saludos, Pena.
2: Saludos.
3: Dino.